solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

0: questa versione di Ameno è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

0: apri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio disco viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

0: 1996 era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco Viaggio di oggi è prezioso. Raise Your Power.

0: Radio.
1: Come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco viaggio su Van Dance.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Return my dimension.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa, disco molto dolce, si chiama Moment.

0: Antico con Moment, un ennesimo disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

eccoci qui, prima giornata di giugno e anche prima puntata di questa settimana. Benvenuti nella storia della dance. Un abbraccio da Dino Brown a tutti quelli che sono in vacanza, magari si stanno godendo questo ponte, a tutti quelli che lavorano come noi, it is

il disco più ballato nel 1990 dopo London Beat. I've Been Thinking About You, ma devo dire che questo ha caratterizzato proprio quell'estate, mamma mia, un sacco di tempo fa. Loro sono un gruppo olandese che si avvaleva, se così possiamo dire, della parte rappata di Captain Hollywood, che poi è diventato famoso anni più tardi, circa 2-3 anni più tardi, con la sua More and More nel 1993. Poi ha fatto Flying High e un sacco di altri dischi. Signore e signori, è il bello

amici, Two Unlimited con Tribal Dance. È partito lo starnuto sul Two Unlimited, adesso non si ferma più. Meno male che dopo non ci sono i Two Brothers, oppure le Two Ivisa, o perché no Too Much of Heaven, se no qua era un disastro, eh. Cioè, Jean-Luc quando parte non si ferma più, eh. Grande pezzo, 1993, come detto poc'anzi, Two Unlimited, anch'io però, basta, Jean-Luc, basta, perché se no vengo di là. Signore e signori, ci pettiniamo, ho portato anche la cera, apriamo una bottiglia di bollicina, perché dal 1993

una sua esibizione, una delle sue ultime esibizioni in una famosissima radio londinese. C'è John che canta dal vivo Push the Feeling On e arriva subito la pelle d'oca. Tra l'altro poi il DJ lo interrompe e riparte di nuovo a cantare Push the Feeling On, e sentite la gente come urla, quelli che c'erano lì in studio. Vai!

0: Sing it, let's go.
1: Their lives are getting away. Their lives are full of. Their lives are getting away.
2: È bello riascoltare la sua voce. Era Joe Reed. Lo trovate su YouTube, basta digitare Joe Reed Live. Rimaniamo sempre così auseggianti. Questa volta però torniamo in Italia con un grande DJ, Fargetta, l'originale. Era di John Miles, la voce di questo pezzo di Anne Marie Smith. Questa è Music.

anche in questo caso 1992, Fargetta con Music. State ascoltando la storia della dance. Ciao a tutti, un abbraccio da Nino Brown e da Jean-Luc Duval, e adesso cantiamo con i Super B e Amore Disperato.

La versione remix di Amore Disperato dei Super B, vi ricordo, era contenuta in un Himalaya Dance di un sacco di tempo fa. È una chicca, una

0: Questa è imbattibile. Lo so che la versione dei Super B ha avuto successo, però.
1: Poi guardarlo era quasi uno shock. E tornando.
0: Questo disco è del 1983.
1: E tornando a casa.
0: Beh, allora a questo punto, beh.
1: Lei

0: sentiva quel che ti entrava in testa e non usciva più. Disperato. Abbiamo detto 1983. E allora torniamoci negli anni 80 con il nostro disco 80 che arriva proprio da quell'anno. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling.
1: La storia della dance, disco 80.

Gaga con Flashdance, What a Feeling, che ha vinto addirittura il Grammy Awards. Questo disco meraviglioso ti prende subito voglia di ballare, e poi chissà quante emozioni state provando in questo momento, soprattutto se c'eravate o se come me avevate 2 anni ma poi l'avete scoperta più tardi grazie al film e grazie a questo disco che si fa scoprire da solo. Non serve un film per poter apprezzare questa What a Feeling, il nostro disco 80. Quest'anno nella storia della dance abbiamo aperto a questi anni meravigliosi. Tra l'altro, però, avendo un po'

rete tra la musica dance e quella degli anni 80, vi dico che questo pezzo poi è ritornato in auge anche in una versione più elettronica fatta nel 2005 dai Global DJ e si chiamava proprio What a Feeling. Senti un po' qui. Grandi Global DJs.

0: Global DJs. In quell'anno avevano fatto anche San Francisco, un'altra cover. Magari ci dedichiamo un po' di spazio nella storia della dance. Adesso un altro pezzo che arriva dalla Germania e riprende un capolavoro della musica anni 80 prodotto in Italia, Miko Mission con How Old Are You. Lo dico meglio, How Old Are You. Questa è la versione dei Muscle Blaster, la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca.

è la nostra super chicca of the day, The Bass Blaster, si chiama How Would You. Come ho detto poc'anzi, riprendevano un grande pezzo della Italo Disco degli anni 80, l'originale era di Mick Mission.

0: c'è sempre un ponte che lega gli anni 80 con il resto della musica venuta dopo. Gli anni 70-80 poi sono stati ripresi, rimescolati, remixati. In questo caso era Mico Mission. Adesso io ho una voglia strana, che detto così suona non proprio bene, però io vorrei mettere un pezzo del 1995 degli Scooter, che sicuramente vi ricorderete perché è andato al Festival Bar. Insomma, l'unica cosa, ecco, non so se l'editore poi si arrabbia, perché io rischio il licenziamento quando faccio queste cose. Allora la domanda è questa: posso mettere Move Your Ass degli Scooter?
1: Per l'amor di Dio, fai.
0: Oh, grazie.
1: Se pensi di non poterti fermare.
0: No, non penso.
1: E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: No, e io ci penso.
1: Potresti
0: però
1: anche non farlo.
0: Vedi che se mi dici. Vedi?
1: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: Sì, lo voglio fare. Scooter, Move Your Ass.

0: che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. Qui segna 11, sta impazzendo il tamarometro per questo grande successo del 1995. Erano gli Scooter. Mamma mia, cosa abbiamo messo oggi con questa bellissima Move Your Ass.
1: La storia della dance.
2: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: stupendo, uscito nel 1999, DJ Dado con la voce bellissima di Michelle Wicks, si chiama Forever. Qui nella storia della dance tiriamo fuori un sacco di perle e vi facciamo tornare alla mente, spero, dei bellissimi ricordi. Almeno io mi prendo sempre bene quando sento la musica dance degli anni 90. Non solo però i dischi che mettono tutti, e questo è un po' il bello della storia della dance, ma qua e là anche qualche chicca, qualche mashup, qualche pezzo che puoi veramente ascoltare solo ed esclusivamente nella storia della dance. E a proposito di chicche, sentite cosa arriva.
1: La storia della dance, chicca of the day.

questa canzone bellissima, si chiama Something. Sono in Lasgo, qui nella storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Sento una cassa prepotente da sotto, cioè ci vogliamo far licenziare, perché io ho già capito il disco che sta arrivando. Tamarri d'Italia e non solo, unitevi, perché qui veramente oggi finiamo male. 1996, e vi verrà in mente la scena di Antonio Albanese nel negozio di dischi. Signore e signori,

0: l'altro spegne la musica e dice: ma sei scemo.
1: My name is a countryman. Cercavo un Q-disc, sostanzialmente underground. Molto underground.
0: Cercavo un Q-disc sostanzialmente underground. Molto underground. E adesso mashupone. Da una parte c'è Children nella versione remix di Dave Darrell, dall'altra una perla del 1997. Aprite il cuore, ma soprattutto alzate la radio come non mai. Arriva Children Free.

Junior Jack, il grande Vito Lucente, con questa E Samba, ascoltata qui nella storia della dance, che poi è la storia anche della house music, della progressive, tutto quello che ci siamo ballati negli anni 90 e 2000 e anche negli anni 80 e 70, perché veramente vogliamo altissimo, e poi vogliamo farvi ascoltare tutta quella dance rimasta incastonata nel cuore e nella mente, e svelarvi anche le chicche che ci sono dietro. Ad esempio Junior Jack, per questa E Samba, l'ho già detto un sacco di volte, riprende un pezzo, una melodia che si chiama Negra Sin Sandalia, ed è partita da sotto, senti qui, dalle tribù africane. Gianluca ci è andato apposta, proprio lì nelle tribù a prendere sto pezzo. Poteva anche tagliarlo, ma come sempre voleva fare sentire che era tribal, no? Adesso parte, eh? Arriva, eh?

Hai capito, Junior Jack è andato a ripescare sto pezzo sconosciuto e ci ha fatto Esamba con un groove house sotto che spacca tutto. A proposito di grandi DJ che hanno fatto la storia della house music, prendete e godetene tutti. Todd Terry, Something Going On.

americano. Le voci sono quelle di Martha Wash e Jocelyn Brown, cioè tra le più belle del panorama house music di sempre. Era appunto Something Going On qui nella storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Adesso un pochettino più recenti, DJ italiano nato a Salerno, vive a Milano, Alex Gaudino. Questo è I'm In Love.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:59.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Sul palco del Festival Bar, visto che noi ogni tanto, diciamo ogni martedì sera, trasformiamo la nostra piazza, e in questo caso l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro, e visto che ci siamo, salutiamo chi ci sta seguendo su Italia 1. Milioni e milioni di respiratori, molti sono già in vacanza. Allora dicevo, trasformiamo la nostra Arena Alpe Adria in una grande discoteca con Wanna Be Like Man, Simon J.

al Festival Bar del 1997, Simon J con I Wanna Be Like a Man, è il nostro momento live nella storia della dance. È bello sentire anche la gente che faceva casino al Festival Bar. Non c'era bisogno di vocalist, non c'era bisogno di filmare con questi maledetti telefoni, c'era solo bisogno di emozioni, e ce n'era veramente tanta di emozione.

0: c'è sempre, state sicuri. Poi questo è veramente un refresh, sapete chi mi segue da tempo lo sa, io non vado mai a snaturare i dischi, ma faccio delle versioni che rispettano in pieno l'originale, ma caricandole con i suoni odierni, ecco, sostanzialmente è questo. Signore e signori, cambiamo decisamente atmosfera perché arriva il nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: Era il 1998 quando gli Ultra parteciparono al Festival Bar con questa Say It Once, e mi ricordo anche in questo caso il video su MTV passava 40 volte al giorno. Però che bello, cioè la canzone, il video girato in barca, loro poi sono spariti nel nulla, nel senso che hanno fatto solo questo pezzo. Ma vi porto live al Festival Bar con Fiorello e Alessia Marcuzzi che presentano gli Ultra. Senti un po'.
1: Degli applausi pazzeschi stanno facendo la vostra.
2: Fanno degli urli veramente pazzeschi.
1: Ti vedo un po' impacciato, no?
2: Come?
1: Ti vedo un po' impacciato, no?
2: No.
1: No,
2: no, perché siamo è un momento molto importante, perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
1: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Sì. Ti vedo un po' strano, no?
2: È una cosa. Ti vogliamo presentare perché i nostri amici italiani
1: sono
2: qui, sono impazienti
1: dietro,
2: di sentirli. Ok, allora
1: la canzone Say It Once,
2: gli Ultra.

0: e la Marcuzzi presentavano gli Ultra, sempre da quel festival bar. Alexia con The Music I Like.
1: La storia della dance.

certe perle che poi sono quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90-2000, perché nella storia della dance suona solo il meglio della musica dance appunto degli anni 90, e ogni tanto facciamo anche qualche incursione negli anni 80. Non importa se sia dance, eurodance, italo dance, house music, progressivo, techno, l'importante è che ci sia rimasta nel cuore.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Ale Ramirez. Siete dei maledetti, posso dirvelo? No, perché si sa che ogni volta che dico Karel Ramirez parte l'allarme della R Moscia, che di solito poi si ferma, no? Si stoppa. Però oggi qualcuno ha ben pensato che dopo Karel Ramirez ci fossero i Tamperer. Ma allora siete veramente bastardi. Cioè, me lo fanno apposta. Cioè, Karel Ramirez, Tamperer e poi Dennis Fer.

momento accendino. Mamma che bella. Anche la musica pop era molto più bella di quella attuale degli anni 90, almeno secondo me. C'erano dei pezzi che appena li senti cominci a volare con la mente. Chissà dove siete finiti con Kiss the Rain. Bello. L'atmosfera è sempre quella in un disco di Robert Miles. Non è né One and One, né Fable, né Children. E quello che arrivò dopo si chiama Freedom.

Robert Miles con la sua Freedom, bellissima, appena ascoltata qui nella storia della dance.

Amigos, ve lo ricordate? Era Infinity 1995, gli Usura l'abbiamo ascoltati. Adesso tocca ai Datura dal 96 con Voodoo Believer.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Benvenuti a tutti su One Dance da parte di Michi Boselli con le contaminazioni, l'evoluzione della musica dance nel tempo, e andiamo a riscoprire questa canzone bellissima di Negro Khan che si chiama Cadaves del 1996, un gruppo multietnico all'interno Andres Lafone dall'Uruguay al basso e alla voce, Liliana Cherion con la voce direttamente dal Brasile, Davide Giovannini, un italiano, alla batteria e alla voce, e Nella Anghili con le sue tastiere, e anche Carlos Puentes dal Cile con le percussioni. Una canzone che ci ha fatto ballare tantissimo, che ascolteremo in versione originale, poi sentiremo anche il remix di Gigi D'Agostino di Negro Khan e anche quello di Jude and Frank, che ha preso spunto appunto dalla versione originale. Cadaves, subito Negro Khan.
2: Contaminazioni.

Negro Khan con Cadaversa nella versione remix di Gigi Dag e anche l'originale del 96 appunto dei Negro Khan, che ha caratterizzato lo spazio di oggi dedicato alle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2001, Safri Duo, Play the Live.

0: Abbiamo ascoltato Safri Duo Played Live qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
15: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Ascolteremo dal 1986 MC Mike G e DJ Sven, Holiday Rap.
0: One Dance Classic.

Abbiamo ascoltato Holiday Rap, MC Mike G e DJ Sven qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta. One, one, one.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Ben trovati, l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica e i festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente.
8: Le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. Ne sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione.
7: Massiccio attacco russo con droni e missili nella notte su diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio, almeno 9 morti e 60 feriti. Sotto attacco anche Dnipro e la regione di Kharkiv. Sul fronte opposto un raid ucraino ha bersagliato la regione russa di Kursk causando un morto. Grande Italia Roland Garros, per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam. Cobolli, Berrettini e Arnaldi volano ai quarti. È tutto, a più tardi.
1: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: I took the long road across the ocean.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Adesso. Apriamo le porte e lasciamo spazio alla nostra macchina del tempo, che questa volta è pronta ad accompagnarci nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima è E Samba di Junior Jack.

Memory Chart qui su One Dance. Benvenuti, benvenute. Era la prima delle 5 e Samba, canzone di Junior Jack. Siamo nell'autunno del 2003 anche con la prossima Madan, remixata da Martin Solveig, Salif Keita.

detto di questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su Undance si torna nel passato della dance. 5 pezzi scelti dalla nostra macchina del tempo. Il primo era di Junior Jack e adesso abbiamo ballato con il remix di

serata in discoteca. Do You Wanna Dance The Beach Hotel, appena sentita qui su Undance. Benvenuti e benvenute, siete nella Memory Chart come ogni giorno con Stefano. Si torna all'indietro nel tempo. E adesso Laurent Wolf.

che noi amiamo alla follia, ce l'ha ricordato bene Edge Pop True con questa canzone intitolata proprio così, la discoteca, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance, qui suona la storia. One Dance.

30 agosto del 1994. Scosso molto successo in tutto il mondo e in Italia riuscì ad arrivare nella top 10 dei dischi più ballati e più venduti di quell'anno. Nel nostro paese la canzone attirò l'attenzione della stampa perché veniva usata all'interno di Non è la Rai, dove centinaia di ragazze adolescenti ballavano sulle note di Short Jig Man, causando fortissime contestazioni.

causa del testo giudicato borderline da molti, i 20 Fingers furono costretti ad autocensurarsi e il brano da Shorting Man divenne Shore Shore Man.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.
19: One Dance.

stare. Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche l'indimenticabile Pino D'Angiò dal 1980 con Ma quale idea, un mix tra rap e funk considerata una delle più rappresentative degli anni 80 in Italia.
0: One Dance Classic.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: Pino D'Angiò, ma quale idea qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati, 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Stamani il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto all'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la parata militare ai Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, maxi schermi in decine di comuni per seguire i volti della Repubblica, l'iniziativa che si svolge questa sera in piazza del Quirinale. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa la capitale Kiev, sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. Ci sarà sicuramente un italiano in semifinale a Roland Garros. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. Completa il tris azzurro Cobolli che, dopo aver battuto Svaida, contenderà ad Aliassime un posto in semifinale. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: The end. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ancora al 2001, torniamo indietro di 24 anni con questo progetto house americano, ovvero i Kings of Tomorrow, con la voce di Julie McKnight. La canzone si chiamava Finally, canzone che ha ispirato l'anno scorso anche la Swedish House Mafia, che ha collaborato con Alicia Keys, che ha messo la voce in questa nuova versione di Finally che sentiremo tra poco. Ma subito Kings of Tomorrow con Finally.
2: Contaminazioni

Sebastian Ingrosso, Steve Angello e Daxwell, la Swedish House Mafia va a chiudere lo spazio di oggi con Finally, prima ancora Finally di Kings of Tomorrow del 2001 e abbiamo finito. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1997, W, Somebody.
2: Loro sono i W con Somebody.

0: You. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Be proud of what you are. But most of all, learn to respect.

the time. One Dance.

0: ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
1: Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Check this out.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
2: Eccolo qui il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte dal nostro Edo Colavini. Oggi suoniamo Natalie Hars e Jenny Dillor, nuovo singolo insieme, si chiama Living on a High.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, sono qui su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo tutti insieme appassionatamente, ci divertiamo, riscopriamo i ricordi più belli legati a quei decenni con il meglio della musica da ballare anni 70 e 80. 1980, Dan Hartman con Relight My Fire, canzone che nel 1993 viene ripresa dai Take That.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Dan Hartman, Relight My Fire qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:03.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale a Roland Garros. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Juan Manuel Cerúndolo e Tiafo, a completare lo storico trist azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Ogier Aliassime un posto in semifinale. Oggi conosceremo i primi due semifinalisti, si giocano i quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca. Stasera la prima delle due sfide, che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale d'andata dei playoff di C Brescia-Ascoli, il ritorno domenica. Basket, dopo il KO nella prima sfida, la Virtus Bologna travolge 98-79 in casa Venezia in gara 2 delle semifinali Scudetto. Sull'1-1 la serie si sposta in Laguna per gara 3 giovedì. Domani gara 3 Milano-Brescia, serie sull'1-1. Ultimo atto della stagione della Serie A Elite di rugby, lo Scudetto si assegna nella finale che a Padova mette di fronte il Petrarca, padrone di casa, il Valo Rugby Emilia, il viale 18:15. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: The End. Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nella primavera del 1998 con 5 pezzoni da brividi lungo la schiena. Con il primo ricordiamo i mondiali in Francia. Ovviamente si parla di calcio giocato con quel rigore sbagliato da Di Biagio che ci costò moltissimo. Ricky Martin, la

grazie anche alla colonna sonora di quella primavera barra estate con La Coppa della Vida, il disco firmato Ricky Martin. Tra le più forti nella primavera del 1998 c'era il pezzo di Neja dal Piemonte, Agnese Rest.

questa canzone di Neja Restless, che entrò in classifica in Italia e ci restò per parecchie settimane. Siamo nella primavera del 1998, nella Memory Chart di One Dance, con la prossima canzone che ci farà ricordare tempi migliori. Honey, Must

Quando si diceva nella botte piccola c'è il vino buono, l'esempio era anche per questa ragazza che non era altissima ma aveva un'energia pazzesca, Alexia con Gimme Love, tra le più forti nella primavera del 98, insieme a It's Love di Gaia.

Dall'America Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, e la sua canzone intitolata It's Love, l'ultima di questa sequenza con la Memory Chart che ci ha fatto tornare alla primavera del 98. È stato un piacere condurre questo appuntamento Memory Chart, tornerò prestissimo qui su Andance, ma scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto per ascoltarci in HD ovunque. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: One Dance.
1: In questa pillola ti parlo di un pezzo che ha cambiato la storia della musica club in tutto il mondo, ovvero Children di Robert May.

14 novembre del 1995 come primo singolo estratto dall'album Dreamland. Pensate, Children esplose in tutto il mondo nel 1996, diventando uno dei dischi più ascoltati e più ballati di sempre. La prima versione di Children, non so se lo sapevate, non aveva il pianoforte, bensì la chitarra, e solo in seguito si decise di inserire il pianoforte, che poi avrebbe stregato tutti. Ma la primissima versione era questa qui.

la primissima versione di Children, che come detto poc'anzi non aveva il pianoforte ma è nata con la chitarra. E poi di questo pezzo sono stati prodotti centinaia di remix, e tra i più famosi ricordiamo quello di Dave Darrell, quello di Fedez in Italia che si chiamava Bimbi per strada, e il mashup tra Children e Ultranate che ha fatto la storia. Ve ne faccio sentire un pezzettino.

0: pezzo di mashup tra Children e Ultranatè in questa grande pillola di storia su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance.

0: dal 1986, Samantha Fox, Touch Me, il suo singolo sicuramente più famoso, partecipò al Festival Bar proprio in quell'anno. Samantha Fox, Touch Me.
1: One Dance Classic.

0: Era Samantha Fox con Touch Me qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:02.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, musica italiana, un gruppo che ha segnato un decennio, sono gli 883 che dal 92 riascoltiamo con un Deca che è stata remixata anche dal DJ Fargetta, canzone veramente molto particolare che racchiude

0: Un magnifico sax, il remix di Fargetta carica sulle percussioni e il risultato è assolutamente godibile, lo sentiremo tra poco. E poi c'è stata un'altra versione importante, quella di DJ Kubik con la voce di Marvin, la voce dei tanti successi dei Prezioso. La canzone è sempre con un deca che ascoltiamo subito nella versione originale degli 883.
1: Contaminazioni. Ne parla.

Moon Deck nella versione di DJ Kubik con la voce di Marvin va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora con un Deca Fargetta Remix e gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto con l'originale del 1992 che raccontava un po' insomma che con 10.000 lire non facevi un cavolo, figurati con 5 euro adesso. Va bene, da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance. One, one.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops del 2002. Let's go, something.

0: Let's Go Something qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: One Dance. Qui suona la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerb insieme a Rita Ora, si chiama If It's

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Con Lauretta Vostra, ben ritrovati, un viaggio tra i ricordi più belli. Dal 1984, colonna sonora di un mitico film, Footloose, con protagonista Kevin Bacon. Kenny Loggins firmò la colonna sonora di quel film, ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone. Footloose, Kenny Loggins.
0: One Dance Classics.

0: Kenny Loggins Footloose qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Bentrovati, Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto, poi il sorvolo delle frecce tricolore a margine della parata militare ai Fori Imperiali, le parole della premier Meloni.
5: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
4: Sale a 13 morti, oltre 100 feriti, il bilancio dell'attacco russo con droni e missili lanciato nella notte in Ucraina. Mosca parla di attacchi di rappresaglia contro siti militari e industriali. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima, stamani segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. A una svolta le indagini dei quattro braccianti pakistani trovati morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara a Cosenza, fermati due connazionali delle vittime. Fondamentale sistema di videosorveglianza che avrebbe ripreso le fasi del delitto. Si gioca stasera la prima delle due sfide che leggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: The end. Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance torna la Memory Chart. Benvenuti, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina del

The New Millennium Girl, il progetto Topaz, appena sentito qui su One Dance, pezzo che ho ballato molto volentieri con voi, perché ogni giorno, grazie alla Memory Chart, tornano i pezzi più forti degli anni 90 e dei 2000. E adesso DJ John con The Lunch.

Victor Sanchez, questa è la sua Be With You che ho ballato con voi qui su And Dance. Siamo nell'autunno del 1999, grazie alla nostra macchina del tempo risentiamo un altro pezzone di 26 anni fa, The Free Jays, Feeling It Too.

Calling It Two, progetto di The Free Jays, ritrovati qui su One Dance grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'autunno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: pillole di storia su One Dance.
1: Ritorniamo agli anni 90 in questa pillola di storia qui su One Dance. Ti parlo degli Usura e Sweat.
2: Sweat. Sweat.

arrivò subito dopo il loro più grande successo del 1992, Open Your Mind. Grandissimi Usura, che in questo disco Sweat campionavano la chitarra della ben più famosa World Streets Have No Name, U2.

Ricardo Swiss, Have No Name, U2, la chitarra campionata in Sweat degli Usura, che nel 1995 campionarono un altro pezzo nella loro The Spaceman.

0: Non ci sono dubbi, arrivava da qui la chitarra di The Spaceman degli Usura, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore nel

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui.

0: con la storia della dance. Dal 1982, direttamente dal film Rocky III, i Survivor con Eye of the Tiger, due nomination ai premi Oscar e ai Golden Globe, una di quelle canzoni proprio che ti danno una carica pazzesca. Eye of the Tiger, Survivor.
1: One Dance Classic.

0: Survivor Eye of the Tiger qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.

0: Ci siamo, eccoci qui con una nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sull'app. Io sono Scar, con me in console c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti a prendervi per mano e portarvi a spasso nella musica dance degli ultimi 40 anni. Prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo in questa prima sequenza. Dal 2021, tra poco, risentiremo i Kungs con Never Going Home. 10 anni prima, Pitbull con International Love. Apriamo la sequenza con Roger Sanchez e Another Chance, grande capolavoro lavoro che campiona un pezzo dei mitici Toto e poi aveva un videoclip davvero strepitoso. Sentiamola, Another Chance.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Kungs con Never Going Home dal 2021, dal 2011 abbiamo risentito anche Pitbull International Love e dal 2001 anche Another Chance di Roger Sanchez. Questa è Ten Dance, solo su One Dance con Scara e il DJ Lele Alberganti. Cosa facciamo noi? Prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire come sono cambiate le mode, i suoni, le tendenze nella musica dance e naturalmente i loro protagonisti, quelli che sono rimasti e quelli che sono spariti. Nella prossima sequenza andremo dal 2012 al 1992. Tra poco, dal 2012 per l'appunto in Rio, con Summer Jam. 10 anni prima, dal 2002, il DJ Maurizio Molella con TVAB, acronimo di Ti Voglio Ancora Bene, bellissimo. Dal 1992 un altro trio italiano famosissimo, Fratti, Presti, Intrallazzi, gli FBI Project, questa è Feel It.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Grande sequenza quella che abbiamo appena ascoltato dal 2012 Rio con Summer Jam, prima ancora dal 2002 Molella con TVAB Ti Voglio Ancora Bene e dal 1992 FBI Project con Feel It. Queste tendenze sono su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E siamo pronti con l'ultima sequenza. Il DJ Lele Alberganti è pronto per pigiare il play tra poco dal 2019. Risentiremo Network con Passion nella versione di Dino Brown. Dal 2009 capolavoro Celine Doca con Rap Das Armas e dal 1999 il DJ Dado con Forever. DJ Lele Alberganti, facci sentire come pigi il play.
1: Tendenças.

Dal 2019 Network con Passion nella versione remix di Dino Brown. Dal 2009 anche Sidini ed Oka con Rabdas Armas. E dal 1999 DJ Dado e Forever. Come avrete già notato dal sottofondo, è arrivato il momento tanto elegante. Non a caso si chiama L'Elegante, il momento pettinato di One Dance. E tra poco risentiremo Mojo con Lady.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole?
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002. Looking for something. Neja.
2: Ragazze, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
3: Destra nostra o destra tua?
2: La vostra destra, mettetevi lì così.
3: Destra.
2: No, dai, dai,
3: vabbè,
2: dai, al centro,
3: okay.
2: Più al centro,
3: okay.
2: Del palco.
3: Più al centro.
2: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
3: Posizione?
2: No, dai, fate le serie. Facciamo un esperimento. Siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto,
3: sì.
2: Voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista,
3: va bene? Okay.
2: Va bene?
3: Ci siamo,
2: okay. Facciamo,
3: allora,
2: ok,
3: vai.
2: Quando alzate la mano, ok, allora. Petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate
3: no,
2: le
3: allora,
2: pronti? Vai.
3: Pronti con Looking for Something. Measure!

0: ascoltato Neysha Looking for Something qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:59.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su One Dance, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo. Torniamo alla primavera del 1994, anno in cui si giocarono i campionati del mondo di calcio negli Stati Uniti d'America.

ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 1994, e in quel periodo in discoteca andava fortissimo anche questa canzone, I Like to Move It, Real to Real.

Real to Real, signore e signori, un duo musicale di music house e dance che ebbe notevole successo nel corso degli anni 90. E negli anni 90 ci siamo più o meno alla metà di quel fantastico decennio, primavera 94, anche con questa canzone intitolata I Like to Move It. Tra le più forti anche Save the Planet di Fishbone.

al ritmo Aspira di pesce con Fishbone Beat e questa canzone intitolata Save the Planet. Su Andance c'è la Memory Chart, 5 pezzoni che abbiamo ballato nella primavera del 94. Tra le più forti anche Alter Ego con

alter ego va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in alta definizione praticamente ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti porto a Torino, un DJ piemontese, anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90, si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994, si chiama Clear World Phase 1.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance.
15: I have a dream. One day, this nation will rise up, live up to the meaning of its creed.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1997. The Sign, Datura.
2: E allora, piove un po'.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

0: invece York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
3: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, come state? Benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta all'epoca della disco con tre sorelle che hanno fatto la storia della disco music. Sono le Sister Sledge con Is the Greatest Dancer, canzone che è stata presa in prestito da parecchie produzioni ed è stata remixata anche dal DJ Nico Zandolino, e sentiremo anche la sua versione.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta. Si chiama All I Need.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, 1999, dal Festival Bar The Sound Lovers, Mirando il Mar.
2: Bene, intanto subito facciamo un applauso spontaneo dal profondo del cuore, dal fegato, del pancreas per i Sound Lovers. Scusate, chi è che fa la vocalist? Chi canta? Tutte e due. E il vostro successo di quest'inverno, come faceva? Ce lo fate live? Vai.
3: Used to be surrender.

No, basta, no, facciamo. Grandioso! E noi abbiamo fatto una sorpresa, siccome la canzone che cantate è Mirando el Mar, guarda, beccatevi sto mare, ragazzi, mare, guardate onde a destra e onde a sinistra, ma a un certo punto arriva la risacca, vai! Giù le mani e Mirando el Mar, Sound Lovers! Bravi! Vai ragazzi!

0: Festival Bar 1999, The Sound Lovers, Mirando il Mar. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:01.

0: martedì 2 di giugno, giornata rossa da calendario, almeno in Italia. Salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano dalla Svizzera italiana, che oggi non so se si festeggia in Svizzera, no, la festa della Repubblica non si festeggia, perché poi c'è la festa svizzera che, se non sbaglio, è il 1° di agosto. Ecco, se ho sbagliato chiedo scusa agli amici svizzeri. Fatto sta che noi siamo qui belli, pronti, puntuali, le riballiamo tutte. Il primo, oggi cominciamo proprio delicatissimi, e figli di Pitagora.
1: La storia della dea.

0: Figli di Pitagora, il disco di Gabry Ponte, che era degli Eiffel 65, fatto uscire nel loro album del 2003. Poi Gabry ebbe l'idea di farlo ricantare a Little Tony ed è insomma nata questa versione di Figli di Pitagora che tutti conosciamo molto bene. Tant'è vero che ce la cantiamo anche quando siamo lì in macchina da soli, che non ci sente nessuno, ma vi sentiamo noi, perché tramite dei dispositivi particolari riusciamo a registrarvi. Jean-Luc, fa un po' sentire, va.
1: Figli di Pitagora di Trinità,
0: era casa dei,
1: casa dei, di
0: ha invertito tutto.
1: Tu sono una morale cattolica,
0: ma manco cresciuti.
1: Rock and roll, siamo figli di Pitagora di Dino Brown.
0: Siete tutti figli miei, tutti figli miei. Va bene, abbiamo beccato un altro. Qui becchiamo tutti. Fate attenzione a quello che fate in macchina. Ecco.
1: Siamo figli di Pitagora di casa dei.
0: Questo è bravo.
1: Di Mattia

Facciamo un applauso a lui. L'altro lo cestiniamo, quello di prima, perché manco le parole ci hanno invertito tutto, ha fatto un po' di casino. Signore e signori, sempre negli anni 2000, oggi veramente stiamo impennando, eh. Eddie Watt.

fatto anche un disco con Gabri Ponte che abbiamo sentito poc'anzi. Il loro, come dire, la loro collaborazione era A Silvia, che probabilmente qualcuno si ricorda. Vi apriamo un sacco di cassettini nella storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. E adesso ci intamariamo ancora di più, cioè sembravamo arrivati a un livello proprio insuperabile come il tonno, e invece si può fare ancora meglio o peggio, dipende dai punti di vista. Per me assolutamente meglio. Carolina Marquez, Ritmo.

0: nell'estate del 2001 ed è diventato un grande successo di Carolina Marquez. Ci vuole il ritmo per ballare ed è il ritmo che ti diamo ogni giorno noi della storia della dance. Pensate, adesso vi dico una chicca, non mi ricordavo nemmeno che il disco di Carolina Marquez era stato usato come sottofondo nel programma Rotocalco Gentes nel 2008 ed era condotto da Elena Guarnieri, se non sbaglio, quindi la giornalista, adesso quella famosa del TG5. Sentite, sono andato a prendere lo spezzone in cui c'è la voce che presenta il sommario della puntata e sotto c'è il ritmo di Carolina Marquez.
1: In compagnia di Elena Guarnieri continua su Rete 4 l'appassionante viaggio con Gentes,
2: il programma che si occupa delle più importanti tradizioni popolari.
1: Questa settimana a Napoli con il miracolo di San Gennaro, la festa della Taranta a Galatina con un raro documento storico sulla meloterapia del tarantismo. In Giappone per la discesa sui tronchi di Onbashira e dal Brasile il carnevale di Bahia. Gentes, mercoledì alle 23.05 su Rete 4.
0: Avete sentito? Cioè, era la colonna sonora dello spot di Gentes. Ha nominato Galatina in provincia di Lecce, Salento, e adesso ci ascoltiamo un disco che ha fatto la storia nel Salento prima e poi in tutta Italia. Le radici Catieni su Sound System, il remix è quello di Gigi.

0: crossover, il nostro Luca Pertolesi, che adesso abita a Las Vegas. A dire la verità si trasferì nel 1999, quindi già un po' di tempo fa, e fa i dischi per Diplo e un sacco di altri artisti proprio importantissimi a livello internazionale. Fa i master mixing, è un grande produttore. Già negli anni 90 era famosissimo Digital Boy. Mi ricordo che fece uscire una compilation che si chiamava Energia Digitale, e oggi veramente chicche su chicche. Sono andato a riprendere lo spot nel quale Digital Boy in TV parla e invita a comprare la sua compilation. Sentite un po' qui.
1: È uscita Energia Digitale, 40 canzoni, tutte selezionate e mixate da me. Due CD oppure due cassette al prezzo di uno. E poi è Digital. Energia Digitale, questa è la compilation che devi comprare.
0: Facciamo un grande applauso a Digital Boy, sempre lui ha prodotto la nostra chicca of the day. Occhio che qui andiamo veloce, arriva Tiny Tot con Discoland.
2: La storia della dance, chicca.

0: storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.
16: One Dance.

Grande disco, dice Miracleway, Space Cowboy. David Morales fece il capolavoro che arrivò al numero 3 della classifica italiana il 23 luglio del 1995. Perché Space Cowboy uscì nel 94, se non sbaglio, e poi grazie al remix riuscì a scalare tutte le classifiche del mondo. Però vi dico che in Italia in quel 23 luglio del 95 al numero 1 c'erano i Typical con The Color Inside, numero 2 Gemma Spoon con Angel, al 3 appunto c'era Jamiroquai e poi al 4 Michael Jackson e Janet Jackson con Scream, al numero 5 Scatman's World e poi Cappella con Tell Me The Way, gli Usurai da Tura con i

0: L'originale di questo pezzo uscì nel 1997, poi Valterino e Mauro Ferrucci sotto lo pseudonimo Roy Malone fecero questa versione che esplose in tutto il mondo, altrimenti probabilmente il disco originale di King of My Castle sarebbe passato del tutto inosservato perché il genere era completamente diverso. E invece due DJ veneti hanno reso famoso questo pezzo, e meno male, perché poi ce lo siamo straballato nel corso degli anni. Roy Malone, pseudonimo, come detto poc'anzi, di Valterino e Mauro Ferrucci, che era dietro un sacco di progetti, però il primissimo pezzo di Roy Malone risale al 1996, anzi al 97, si chiamava Sickness e ripeteva per 8 minuti I'm Sickness, I'm Sickness. Ce l'hai Jean-Luc? E fallo sentire. Ah. Tutti gli 8 minuti ci dobbiamo sentire di I'm Sickness, I'm Sickness. La cricca veneta dell'house music, Mauro Ferrucci, Valterino. Tra l'altro Ferrucci, come detto poc'anzi, è dietro il progetto anche di B Boulevard, e insieme a Tommy V erano anche i Molto Sugo protagonisti della nostra Kick Out the Day.
1: La storia della dance Kick

tirato fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questa Activate, il disco firmato Molto Sugo, ovvero Mauro Ferrucci e Tommy V, protagonisti di questa tranche.

0: e diventò un grande successo. Ce l'ascoltiamo qui nella storia della dance.
1: You know we'll have problems. This will happen sometimes.

0: come già detto poc'anzi, uscì nel 2003 e poi subito dopo la partecipazione al Grande Fratello di Tommy V venne ristampato e fatto ricantare, soprattutto, anzi fatto cantare, perché l'originale era strumentale, riprende il rondò veneziano, famosissimo pezzo del 1968. E poi insomma Tommy V e Mauro Ferrucci hanno preparato proprio il pacchetto all'uscita del Grande Fratello. La voce di Sei è quella di Cissy Rogers, tanto per intenderci lo stesso di Can We Live dei Just Funk. Mamma mia, lo ascolteremo integralmente. Era Just Funk, un pezzettino di Can We Live.
1: La storia della dance.

da un romanzo del 1993. Trainspotting uscì nel 96 e partì quasi in sordina, dopodiché arrivò al Festival di Cannes, ottenne un sacco di premi per questo viaggio nel disagio giovanile degli anni 90, perché si dice che adesso, sai, i tempi, si stava meglio una volta, in realtà dal punto di vista delle droghe negli anni 90 eravamo messi maluccio. E Trainspotting è proprio, descrive la realtà di quel momento, Unworld, Born Sleepy, nella storia della dance. E tra l'altro nella colonna sonora, oltre ad esserci dei brani pazzeschi come quello di Iggy Pop, Last for Life, c'era anche Think About the Way di Ice MC, quindi ce l'ascoltiamo? No, ci ascoltiamo un altro pezzo di Ice MC che in Italia andò addirittura meglio, era It's a Rainy Day.

0: al numero 1 il 10 dicembre del 1994, buttando giù dalla vetta niente popò di meno che Digital Boy con The Mountain of King, Ice MC con It's a Rainy Day, qui nella storia della dance. Pensate che il disco era così famoso che il buon Robix Zanetti pensò di farne anche una versione dedicata al Natale, perché una volta andavano le versioni, no? Man mano che ti avvicinavi alle feste natalizie, i dischi o gli mettevano dei campanellini in mezzo oppure li ricantavano, come in questo caso. Sentite la chicca, It's a Christmas Day.
1: It's a rainy day, yeah, the sun will shine. It's a rainy day.
2: Wait. Listen, if we just like change up the words and like you know, change it a little bit, we can maybe do something for Christmas. What do you think?
3: Ah, okay.
2: Yeah, no problem.
3: No problem.
2: Can work?
3: Mm-hmm.
2: Yeah, okay.

0: pezzettino di It's Christmas Day, la versione natalizia di It's a Rainy Day, arrivata poi al numero uno nel dicembre del 1994. Come detto poc'anzi, rimaniamo sempre in quell'anno con la chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca.

0: mettono lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. Qui veramente siamo altissimi. Arrivò subito dopo Heinz vai Polizai il disco di Modo, questo progetto dietro al quale si celava la voce del grande Fabio Fritelli, che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Invece la produzione era affidata a Claudio Zennaro. Einstein Dottor DJ, successo mondiale con Heinz vai Polizai, questo è un pochettino di meno su Pagute. Poi nel 1995 uscì Gemma Tanzen.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.

0: Casey e Sunshine Band, W, Please Don't Go, il grande William Narain. Anche questo arriva dagli studi di Robix Zanetti, la famosissima etichetta DWA, che significa Dance World Attack, sotto la quale sono usciti non solo W ma anche Corona, Ice MC, veramente un sacco di progetti importanti. Tra l'altro, come ho detto prima che partisse questo pezzo, era veramente ballato tutti i pomeriggi dalle ragazze di Non è la Rai. Adesso, chi c'era negli anni 90 si ricorda che se un disco passava a Non è la Rai probabilmente diventava un successo, perché era una trasmissione seguitissima dai giovani, dalle giovani, le ragazze, ma anche dai ragazzi che giustamente guardavano le belle ragazze che c'erano e ballavano quasi tutto il pomeriggio. C'erano dei giochi, io ogni tanto vado a rivedermi qualche puntata. Ma attenzione, perché parlando di Non è la Rai, beh, c'è Ambra che è la protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: appartieni e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni.
1: Aveva 17 anni Ambra quando presentò ufficialmente a Nonella Rai questo pezzo che ha avuto veramente un sacco di successo. Qui si aprono cassettini della memoria e sono certo che qualcuno in macchina se l'è cantata. T'appartengo uscì nel 1994 e scalò anche le classifiche italiane, perché insomma Ambra era famosissima. Tra l'altro poi recentemente, se non sbaglio 3-4 anni fa, l'8 dicembre del 2022, durante la finale di X Factor al Mediolanum Forum a Milano, ecco, Ambra ha ricantato per l'ennesima volta T'appartengo con una coreografia particolare, ha fatto un refresh del suo brano più famoso. Subito dopo arrivò un altro disco che non ebbe chiaramente il successo di T'appartengo, era L'ascensore, ve lo ricordo.

Mamma mia, ma veramente siamo ai tempi di Cioè. Lo compravi Cioè, Gianluca? Hai avuto un'infanzia tu, Gianluca, o bevi Jack Daniels da quando sei nato? La prossima canzone, torniamo dance, venne proprio presentata, non è la Rai, nel 94. Signore e signori, Da Blitz, Take My Way. Take my-

torinese dagli studi della Bliss Corporation, prima i Da Bliss con Take My Way, adesso Ave 65 con Cosa Resterà in Song. Ci colleghiamo a Torino con il commercialista di Massimo Gabutti, il patron della Bliss Corporation, che sta contando i soldi per i passaggi SIAE. Adesso si sarà arricchito, ma Massimo credo che non ne abbia bisogno dopo tutti i successi che ha sfornato in quello scantinato, perché all'inizio era così. Io ho intervistato quasi tutti i protagonisti della Bliss Corporation, ovvero Vivian B, Jeffrey J, Molinaro, e mi parlavano tutti di uno studio piccolo dove dentro però nascevano un sacco di cose belle. Sempre da Torino, Gigi D'Agostino insieme

0: messo da Inoro e poi venne subito tolto dalle piattaforme perché in realtà, senza dire niente a nessuno, aveva preso un brano da una parte, ovvero Ivan Gogh con In My Mind nel remix di Axwell, e dall'altra parte la melodia era chiaramente quella di Gigi D'Agla, Mur Toujours, che bussò alla porta, o meglio li fece telefonare secondo me dall'avvocato, dice: oh, guarda che questo disco è mio. E poi uscì da Inoro e Gigi D'Agostino con In My Mind, miliardi di plays su Spotify, sempre Gigi D'Ag è il protagonista della Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick.

Toujours e Calling di Sebastian Ingrosso, un pezzo che ha fatto la storia della musica EDM, pubblicato prima strumentale, era chiamata semplicemente Calling e venne appunto pubblicata, perdonate la ripetizione, il 31 agosto del 2001. Invece quella cantata da insomma Ryan Tedder degli One Republic venne pubblicata poi l'anno successivo e si chiama Calling Lose My Mind, super chicca nella storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio.

0: Ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.
11: One Dance.

0: aprire la bollicina per questo grande disco di Byron Stingley e i suoi occhialoni da mosca. Non so se ve lo ricordate, ma il video su MTV passava tantissimo. Uscì nel 1996, poi diventò famoso nel 97 e anche nel 98, perché i dischi una volta duravano leggermente più rispetto a ora. Tra l'altro, una piccola chicca che probabilmente già sapete se mi ascoltate da tempo: questo pezzo campiona un altro disco di Sylvester, era Dance Disco Hit. Poi, tra l'altro, a proposito di Sylvester, lo stesso Byron fece anche la sua cover di You Make Me Feel, che uscì immediatamente dopo Get Up. Byron, mi viene in mente Byron Moreno, quello è l'arbitro dei mondiali di Corea, mi prende un po' di nervoso. Anche Lord Byron, suggeriscono, certo, quello di Street Fighter era, se non sbaglio. Va bene, abbiamo parlato del 78, allora torniamo negli anni 70-80, proprio nell'83, con il nostro Disco 80 di Michael Cimbello.
1: La storia della dance, Disco 80.

anni fu in vetta alla classifica americana, la Billboard Hot 100 del settembre del 1993 e venne candidata all'Oscar per la miglior canzone del 1984, che poi fu vinto da Flashdance What a Feeling. Entrambe erano nello stesso film, veramente una perla. Ho anche sudato perché io ogni volta che parte Maniac mi metto il fuso e comincio a fare i passetti come la ballerina del film. Era il nostro Disco 80 qui della storia della dance.

0: tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo dei Freemasons. La voce è quella di Amanda Wilson, si chiama Love on My Mind. Uscì nel 2007, se non sbaglio, no, forse anche prima, nel 2005, e riprendeva Jackie Moore con This Time Baby. Eh sì, dai!
1: I've got love on my mind. No use in the wasting time.
0: Questa è molto più bella, eh?
1: I've got you on my mind. I ain't fixing the play, no game.
0: Sai che quasi quasi questa
1: baby, you're my life.
0: Sarebbe da suonare integralmente.

Mackie Moore, 1979, da qui i Freemasons presero l'idea per Love on My Mind. Siete pronti a tornare indietro di un po' di anni? Il prossimo disco uscì il 3 gennaio del 1990 ed era questo qui.

0: come detto poc'anzi, venne pubblicato il 3 gennaio del 1990. Fu un grande successo degli Snap. La voce che dice I got the power è presa da Love is gonna get you di Jocelyn Brown, mentre diciamo così la sequenza ritmica è tratta da King of the Beast dei Mantronics. Grande successo degli Snap qui nella storia della dance.
1: Chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know, yeah.

vi piaceva questo disco molto tenero di Pabst Scar dal 2003, Loving You. Eh beh, questi sono quei pezzi che ti aprono dei cassettini particolari, soprattutto se ami la Italo Dance dei primi anni 2000. Pabst Scar, che cominciarono ad avere successo con You Want My Love 1999, poi arrivò Turn Around nel 2000, Get It On nel 2001, Loving You era 2002, chiedo scusa, perché nel 2003 uscì Love Is Love.

Adesso arrivo subito dopo Love New. Grandi Pabs e Scar, li saluto. E adesso sempre Italo Dance, perché nella storia della dance mi sono anche mozzicato la lingua, mi sono fatto malissimo. Arrivano Preziose Marvin con

0: Lorenzo Salvin a riascoltare questo grande pezzo che si chiama Sunshine. Dance Nation vanno a chiudere la seconda puntata di questa settimana. Noi torniamo esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti e grazie anche oggi per avermi sopportato. Vi saluta Jean-Luc Duval, ciao da Dino Brown.
1: La storia della dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18:58.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: No reggaeton!
9: No trap! Solo dance che ha fatto la storia.
8: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute nella Memory Chart di One Dance. Accendiamo la nostra macchina del tempo, anche perché dobbiamo capire in quale anno si fermerà. Eccolo qua l'anno, il 2007, primavera 2007, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Eric Prydz, Prober Education.

0: Disc jockey, musicista, produttore discografico svedese Eric Prydz. Questa è la sua Prober Education, tra le più forti nella primavera del 2007, insieme a questa canzone tutta italiana di Fargetta e Mario Biondi, No Matter.
1: Now it don't matter, cause life has never been

Che collaborazione, signori e signori, Fargetta e Mario Biondi con No Matter, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2007, tra le più forti in quel periodo c'era anche questa di Ben McLean, Feel Together. Yeah.

Con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2007 tra i pezzi più ballati in discoteca, anche Feel Together di Ben McLean. Chiudiamo questa sequenza con una delle più forti in quell'anno, Destination Calabria, Alex Gaudino.

Gaudino che chiude questa sequenza con 5 pezzi che abbiamo straballato nella primavera del 2007. Lo facciamo ogni giorno qui su Andance all'interno della Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One dance, qui suona la storia. One dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto al 1995. È un disco prodotto in Italia da un grande DJ che si chiama Fabietto Cattaneo. Il progetto è X-Form. Questa è Pleasure Voyage.
2: 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3.
3: She's building
2: two,
3: up and you can see one, the fire.
2: 0.
3: Coming out.
2: We have commit.
3: We have liftoff.
2: We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time.
4: Sono le 7:51 ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
5: Sapphire flames, 7.5 million pounds. They're on their way.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto in Germania anni 90 to Unlimited, No Limit.

0: ascoltato Live to Unlimited, No Limit, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi facciamo riascoltare una delle pietre miliari della musica dance, esattamente dal 1982, ed è Last Night a DJ Saved My Life degli In Deep, della serie Quanto può essere importante un DJ nella vita di una persona nel momento giusto. Questo lo dimostra questa canzone che poi

versione mashup di Purple Disco Machine va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito anche Rebalance dal 2021 con Last Night at DJ's My Life e poi l'originale naturalmente di Gin Deep dal 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: rocca. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il disco Viaggio è Children.

0: Wonder Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, si chiama Get Away.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live all'Arena Suzuki. Gala Coming to My

0: into my life qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi alla primavera del 1999. Benvenuti e benvenute su One Dance, c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart con 5 canzoni che in quella primavera abbiamo straballato. Tra le più forti, Runaway di Mario Puzo.

uno dei DJ italiani più conosciuti nel mondo, Mario Più, con Runaway, che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1999. In quel periodo ballavamo anche questa di Kenny Williams, Saturday.

Tony Williams con Saturday, uno dei pezzi più forti nella primavera del 1999. Noi di One Dance, all'interno della Memory Chart, amiamo tornare all'indietro nel tempo per rivivere quelle atmosfere. Tra i più forti anche The Game, Neja.

per tutte quelle persone che amano sentirsi ed essere libere. Freedom, Bibi Sean, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 99, anche questa di Flavio Daddato, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Dado. Forever.

firmata da Michelle Wicks, Forever, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1999 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro Imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live in concert dal 2000

0: Abbiamo ascoltato Daft Punk One More Time qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 2001 con un grande duo di producer tedeschi. Si chiamano Cosmic Gate e campionano la voce di Kennedy. In un suo discorso degli anni 60, questo è un disco straordinario. Si chiama Exploration of Space.

0: Dance erano i Cosmic Gate. Al prossimo appuntamento con la migliore musica Dream, Trance e Progressive che ha fatto la storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
4: This is the boom shakalak, for make your neck pop and bend up your back in a different style. Sin, Ice MC come back.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Miki Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Attenzione, perché siamo pronti ad ascoltare una canzone che è simbolo dell'estate degli anni 80 ed è Cruel Summer delle Bananarama, che ci hanno regalato delle belle emozioni in questo decennio. E una canzone questa che è Cruel Summer, appunto, ripresa proprio recentemente anche da uno dei DJ producer più famosi del mondo, che è Bob Sinclair. Ma subito ascoltiamo l'originale, si parte così.
2: Contaminazioni.

Bob Sinclair ha deciso di remixare questa canzone che abbiamo sentito anche nella original version delle Bananarama dagli anni 80. Era Clue Summer, appunto, nello spazio delle contaminazioni, che ci porta al momento dei saluti. Alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il disco Viaggio su One Dance.

0: con Out of the Blue, il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shami Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ve le presenta Dino Brown, ve le sceglie Edo Colavini, tocca a Velafro, Get Far, Lenny Mandy e Minerv. Questa è Ainulive.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in Mosca dal 1994. Cappella, Move It Up.

0: Cappella Movie Dub qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo Progressive Made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

0: 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

This golf, you have the discourse.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: Waterloo Symphony, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Every day I'm shuffling.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown. Ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì. E tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco viaggio.

0: data 1996, era Marco Bailey.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Le hai ballate,
3: le hai cantate
2: e ora le trovi tutte su One Dance.
3: One Dance,
2: qui suona la storia.